0: di cara nel porta. Fire.
1: Ojo, ojo, ojo.
0: Fire. You know me.
2: Drive it evil.
0: Fire.
1: Crystal.
0: Fire. Real music. Back inside.